0: Capito? O ciel che noia!
1: Gioia e pace, ben di cuore!
0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà!
1: Gioia!
0: Gioia!
1: Pace!
0: Pace! Ho capito, ho capito! O ciel che noia!
1: Ben di cuore!
0: Pace e gioia! Basta, basta! Basta, per pietà! Ma che perfido destino!
2: Il vecchio non mi conosce!
0: Ma che barbara giornata!
2: A mia sorte fortunata!
0: Ma che perfido destino! Ma che barbara giornata! Ma che perfido destino! Ma che barbara giornata! Tutti quanti a me davanti! Tutti quanti a me davanti! Tutti quanti a me davanti!
2: Vivi, libertà!

0: Ma bravo!
1: Niente affatto! Scusi, son debolezze!
0: E ben Guidone, che vieni a fare?
1: Bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca!
0: Oggi non voglio!
1: Oggi non vuol? Di mani non potrò io!
0: Perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba in testa! Alla Marchesa Andronica, Libion Parchinco e Marone, al Contino Bombe il Ciufa Campanile, urgando l'avvocato Bernardone, che ieri s'ammalò di digestione! E poi, che serve?

0: chiamate pure un altro, io me ne vado.
1: Che serve a modo suo? Vedi che fantasia! Va in camera a pigliar la biancheria, e no, va Dio stesso, or non più.

0: io mi sento il cor tremare.
1: Non vi state a disperare.
0: Della lettera, signore, e gli affari ancor non sa.
1: A qui certo ve un pasticcio non farvi indovinar.
0: Che ci scopra un gran timore, e gli affari ancor non sa. Alla affar, no.

0: con la febbre d'un vacío. Chi vi insegna con la febbre a passeggiare?
1: Con la febbre?

0: Ai.
1: Che cosa è stato? Un non so che nell'occhio. Guardato, non toccato, soffiato.

0: avvertir vi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo!

0: fine, eccoci qua. Figaro, dammi man. Potter del mondo, che tempo indiavolato!
1: Che tempo mi t'ha innamorati!
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo, eccola appunto!
0: Ah, mio tesoro! Dietro l'anima scellerata, io quindi mi astolta

0: di strozzati noi. Come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala!
1: Ebbene!
0: La scala non è più!
1: Che dici?
0: Chi mai parlare fatto?
1: Qual inciampo crudele!
2: Ne sventurato!
1: Zitti!
0: Ora ci siamo! Signor mio, che si fa?
1: Mia Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua!
3: Don Bartolo! Don Bartolo!
4: Oh, Basilio!
1: E quell'altro?
4: Beve, il nostro notaro, allegramente, lasciate parlare.
0: Signor notaro, doveva in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte della Baviera e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura. Oh, benissimo.
3: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi.
3: Ma io...
1: Per voi mi sono ancora due palle nel cervello, se voi...

0: ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu, briccone, tu pur tradirmi e far da testimonio.
1: Fatto, morto mio, quel signor conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la